0: Atención, amantes de la buena música. Está escuchando Radio América, tu compañía con los mejores éxitos de todas las épocas. Hemos escuchado a Dr. Alban McCoy, pero antes de eso fue James Brown. Después vino Dr. Alban, siguió con Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, y seguiremos con Domenico Modugno, Come Hai Fatto. Pero antes de poner la canción, vamos a escuchar lo que dijo el poeta persa Rumi. Por Dios, cuando contemples tu propia belleza, serás tu ídolo. Está en el libro Los Buscadores de Luz, de David Ford, página 14. Bueno, Domenico Modugno, adelante.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.